Ludo Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 19, seconda parte, versetto 20. Allora Esau, figlio d'Amoz, mandò a dire a Ezechiasso: «Così parla l'Eterno, Dio d'Israele, ad un tesa preghiera che tu m'hai indirizzato riguardo a Sancherib, re d'Assiria. Ecco la parola che l'Eterno ha pronunciato contro Elu. Ti disprezza, se ne ride di te, a vergine, figlio di Sione, capizzedia, videndoti, a viore di Gerusalemme, a quale hai insultato e ingiuliato, contro a quale hai alzato a oggi, hai portato i tuoi in su, non t'ha usato d'Israele, per mezzo di tuo messaggero hai insultato il Signore, e hai detto, qua moltitudine di mogari soccolato in cima di montagne, all'estremità di un Libano, taglierà di so più alti cedri, di so più belli cipressi, e toccherà di so ultima cima, a so vuresta simula a un arborato fruttivaro. Adiu scavato e adiu beto acque straniere, e siccherà di qua pianta di mopedi tutti i fiumi dell'Egitto. Un hai imparato che ha preparato se cose da un pezzo e che l'ha deciso da poi i tempi antichi. Awale ha permesso che le adimpiscano e che tu riduci città forti in manze di ruine. I suoi abitanti privi di forza sono spaventati e confusi. So come l'arba di gampi e a tenera verdura, come l'erbette di tetti e un rano che secca prima che lo si formi un stiglio. Ma io so quando tu posi, quando tu esci e quando tu entri, e quando tu sei furibondo contro me, perché tu sei furioso contro me, e che a tua arroganza è culata ai miei orecchi, mi taradia un mio vibone e tonare e un mio morso tra i tuoi labbra, e ti verrà di ultà per la strada che ti ha portato. Che questa sia un segno per te. Omo ha mangiato un anno prodotto di un rano cascato e un secondo anno ciò che cresce da per sé. Ma un terzo anno, su minarete varete asiera, piantarete vigne e ne mangiarete un frutto. Ciò che sarà stato salvo di Agasa di Iuda, ciò che sarà firmato farà di non radiche per sotto e porterà frutto per sopra. Chi da Gerusalemme sarà un resto e da montagna di Sione

gente sfuggita. Ecco ciò che farà il zelo dell'Eterno dell'armata. E per questo che l'Eterno parla così, non taure da Siria. Un entrerà mica in sta città, un ci lamparà mica teli, un li presenterà mica scudi, e un erigerà mica loghi forti contro ella. Se ne tornerà per la strada che l'ha portato, e un entrerà mica in sta città, dice l'Eterno. Proteggerà di sta città per salvarla, per via di me e per via di Davide, il mio servitore. Salì stessa notte, l'angelo dell'Eterno sortì e colpì in lugampo della Siriani 185.000 uomini. E quando Omus arrizzò a mano, ecco, erano tutti i corpi morti. Allora, Sancherib, re da Siria, mandò l'assedio, partì e se ne voltò, e formò in Niniva. Orbe, come era posternato nella casa di Nisroch, usò Dio, Adramelech, e scarcer isoviò lo golpino qua spada e si ne fuggino in un paese d'Ararat. E esa radon isoviò rignò a suo posto.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Aegio Universale a festa a San Lorenzo di Brindisi, Cappuccino e dottore d'Aegia morto nel 1619. Cappuccino italiano, su frati, era stato confidato orfaneddo e francescani da sua città, dove era nato. In tutto un ordine di Cappuccini, fu ordinato preti nel 1582. Imparò i lingue antiche e moderne, ciò che gli permise di sviluppare un apostolato immenso. San Lorenzo di Brindisi fu di nuovo un predicatore tremendo, grazie alle sue conoscenze bibliche, ma di nuovo a una cultura rabbinica che face che i rabbini ebrei usalottavano come un esperto. Esperto di nuovo, una scrittura di patri, spunia a dottrina cattolica con una chiarezza che toccava tanto i cristiani che qui digan aderato a riforma protestanti e che voltavano in useno da Iesa cattolica. Dunque su santo entrò nei Cappuccini di Venezia nel 1575, predicò in Italia e soprattutto in Alemagna, dove diventò un degli avversari i più eloquenti del protestantismo. Fu incaricato più di una volta per la Santa Sede dell'alte missione diplomatica Massimo Gederatando, ministro generale dei suoi ordini.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e runne e Gesù, u frutto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem ou Awa a Bibbia in lingua gurta cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 19, seconda parte, versetto 20. Allora Esau, figlio d'Amoz, mandò a dire a Ezechiasso: «Così parla l'Eterno, Dio d'Israele, ad un tesa preghiera che tu m'hai indirizzato riguardo a Sancherib, re d'Assiria. Ecco la parola che l'Eterno ha pronunciato contro Elu. Ti disprezza, se ne ride di te, a vergine, figlio di Sione, capizzedia, videndoti, a viole di Gerusalemme, a quale hai insultato e ingiuliato, contra quale hai alzato a oggi, hai portato i tuoi occhi in su, non ti usando di Israele, per mezzo di tuo messaggero hai insultato il Signore, e hai detto: qua moltitudine di mogari soccolato in cima di montagne, all'estremità di un Libano, taglierà di so più alti cedri, i so più belli cipressi, e toccherà di so ultima cima, a so vuresta simula a un arborato fruttivaro. Adiuscavato e adiubeto acque straniere, e siccarà di qua pianta di mopedi tutti i fiumi dell'Egitto. Un hai imparato che ha preparato se cose da un pezzo e che l'ha deciso da poi i tempi antichi. Awa le ha permesso che le adimpiscano e che tu riduci città forti in manze di ruine. I suoi abitanti privi di forza sono spaventati e confusi. So come l'arba di gampi e a tenera verdura, come l'erbette di tetti e un rano che secca prima che lo si formi un stiglio. Ma io so quando è tu posi, quando è tu esci e quando è tu entri, e quando è tu sei furibondo contro me, perché tu sei furioso contro me, e che a tua arroganza è culata ai miei orecchi, mi taradia un mio vibone e tonare e un mio morso tra i tuoi labbra, e ti verrà di volta per la strada che ti ha portato. Che questa sia un segno per te. Uomo ha mangiato un anno prodotto di un rano cascato e un secondo anno ciò che cresce da per sé, ma un terzo anno suminarete, varete asiera, piantarete vigne e ne mangiarete un frutto. Ciò che sarà stato salvo di Agasa di Iuda, ciò che sarà fermato farà di lo radiche per sotto e porterà frutto per sopra. Chi da Gerusalemme sarà un resto e da montagna di Sione gente sfuggita. Ecco ciò che farà il zelo dell'Eterno dell'armate, e per questo che l'Eterno parla così nanta un re d'Assiria: un entrerà mica in sta città, un ci lamparà mica teli, un li presenterà mica scudi, e un erigerà mica loghi vorti contro ella, se ne tornerà per la strada che l'ha portato, e un entrerà mica in sta città, dice l'Eterno. Proteggerà di questa città per salvarla, per via di me e per via di Davide, il mio servitore. Salì stessa notte, l'angelo dell'Eterno sortì e colpì in Lugamp della Siriane 185.000 uomini. E quando Omus arrizzò a mano, ecco, erano tutti i corpi morti. Allora Sancherib, re d'Assiria, abbandonò l'assedio, partì e se ne voltò, e formò in Niniva. Orbe, come era posternato in la casa di Nisroc, usò Dio, Adramelec e Scarzer, usò violo, colpino qua spada e si ne fuggino in un paese d'Ararat. E Esar, Adon, usò violo, rignò a suo posto.